0: 피하지 마.
1: 말씀 이춘호 투미지야.

0: parla di crisi energetica, dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso, si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e non, a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più, effettivamente.
1: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che, ok, sì, dovremo consumare sempre più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero, però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco,
0: E che vanno prodotti,
1: e che vanno
0: ovviamente,
1: prodotti,
0: con altro
1: esatto.
0: consumo di energia.
1: Esattamente. E poi, comunque, se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia, ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
0: E sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio. Altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma. Diciamo che ogni fonte di produzione di energia porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è sì, ok, cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi, questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre 2 orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su 2 lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso a così contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste 2 lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente, della centrale elettrica di in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di, ormai possiamo dire, due parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
1: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono... hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
0: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente, conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile e a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporci. Sì. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
1: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze, e oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato, parlando sin dalle origini, nel 2008 con la costruzione di Via Chiuso dei Pazzi, e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico, e invece così non è andato, e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
2: Sì, buonasera a tutti, e sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme, perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW, cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni, e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel, e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione, usando anche la possibilità da parte della Regione sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro, quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medicee, Villa La Quiete e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere, e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico, l'ambiente prospiciente alle ville medicee. Anche questo, tra l'altro, potrebbe essere oggetto di discussione, perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona come si dice, è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che, a seconda di ciò che fa comodo, venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
3: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
2: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi nella catena di distribuzione dell'energia elettrica è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione, da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 megawatt, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi, sostanzialmente, si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 megawatt per i 5 megawatt attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni. Alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro, tutto questo, proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi, perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minor impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche, e però diciamo sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico, d'estate con i condizionatori, eccetera, eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto, qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
3: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma, con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
2: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta era stato già tutto deciso, la regione sostanzialmente utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessuna informazione sul territorio e il comune stesso poi alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4-5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Gianni, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori. Il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio, a differenza di tutto quello che viene pubblicizzato: coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime. E andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. E non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
3: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Soto Castello e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
2: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di Londa comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a 2 giorni, organizzata dai comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio a Londa, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la 2 giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva e hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Poco, Nato, Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Prato Magno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Giogo di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di Sentiero 00 Italia, Sentiero E1 Europa Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Giogo di Villore sono alte 170 metri.
0: Ok, guarda, scusami se ti interrompo, grazie, quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Giogo di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. Anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente,
1: Sì,
0: all'onda, giusto?
1: che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione di impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londa faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
0: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo alla, in chiusura alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
1: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. Quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili solidali, che però nascono dal basso e senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
0: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
1: Sì, allora abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com, alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché se ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa, è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
0: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
1: Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mugellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
0: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
1: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: Rieccoci, rieccoci sempre. Ponte Radio, ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. E però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché c'è questa enorme domanda energetica? Quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare, perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi partiamo, per esempio, nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello, Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt. Mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Diciamo, infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento e quindi c'è bisogno di infrastrutture, insomma, con questi, tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
2: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X, o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero della situazione globale, Questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi, ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o ad altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono per esempio alla produzione di chip, ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo un piccolo prologo per come dire, dare un po' di coordinate.
3: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui wattora, i watt eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo. Kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora, e per percorrere 100 chilometri. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 chilometri a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine.
2: Ok, ottimo.
3: Per esempio.
2: Ma dove devi andare?

0: favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che mentre la rete del teleriscaldamento cittadino insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, quindi per portarla a un livello che possa essere utile appunto una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua e non di poco, quindi diciamo anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100% perché appunto oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe, come dire, un disastro a tutti gli effetti ed è sicuramente infattibile. Diciamo tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center, che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici al di sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come insomma, progetti sostenibili, quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata insomma, dalla società produttrice, di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno, questa cifra si triplica circa all'incirca e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino. Quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione è che oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore non da poco, è in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città e, insomma, chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili, se in più si aggiunge una fonte di calore così grande, è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente, non è, cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
1: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. Dunque, questo era un esempio che abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo. Fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la

0: costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece, spostandosi dall'Europa, in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti. Ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center, e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese, che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi, e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro, che hanno delle dinamiche veramente entranti, e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati, che dire opachi è dire poco. Le clausole generalmente non sono secretate, non si può sapere i consumi legati a quel progetto, e vabbè. Quindi per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti, e ci auspichiamo, insomma, che continuino ancora di più in futuro. E accennavamo prima delle clausole secretate, dell'oscurantismo e della dinamica, insomma, dell'atteggiamento attivo delle big tech, e questa cosa è veramente un problema macroscopico, di un'arroganza,
1: esatto,
0: gigante.
1: E come hanno fatto sempre anche magari con la regolamentazione delle piattaforme digitali, eccetera, è risaputo che queste aziende tecnologiche fanno tanto lobbying, no? Creano, si alleano, si coalizzano con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera.
0: In Europa.
1: In Europa, sì. E questa lobby Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione del consumo a livello pubblico, ok? Devono solamente darla all'Unione Europea, e l'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire come impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per aggiungere questo vincolo è no. Scusa, se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie.
0: Sì, infatti è quello.
1: Così dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica, anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo no, ma se mettiamo quella clausola le aziende non ci danno più i dati e quindi non sappiamo più quanto consumano.
0: È bellissimo.
1: Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38%, e in Italia Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che, insomma, hanno i 200 data center che sono in Italia, e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera, eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera quindi si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni, e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua la centrale del Sodo Castello.
0: Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, in costruzione, ma a partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa, e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
1: Esatto.
0: Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio, con un'altra radio nostra gemella che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto, ciao ciao!
1: Ciao. Ciao.

0: fine, ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato!
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: solo nel caso di processi che sono andati in sentenza prima dell'entrata in vigore della legge, quindi prima del 2023. L'altra distinzione che viene fatta all'interno di tutte le misure alternative è tra i detenuti definiti comuni e i detenuti invece che hanno un reato previsto nell'articolo 4 bis, che è particolarmente complesso, quindi ve lo spieghiamo un pezzettino alla volta in un modo un po' sommario. Allora, questo articolo 4 bis prevede delle limitazioni diverse per l'accesso a questi benefici. I reati che rientrano dentro questo articolo li possiamo dividere più o meno in tre gruppi. Allora, il primo gruppo sono tutti quei reati relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo, eversione, mafia, riduzione in schiavitù, tratta di persone simili o associazioni finalizzate al narcotraffico. Quindi tendenzialmente tutti quei reati che vanno a finire nell'alta sicurezza, AS2, AS3, e quindi in realtà pensiamo che non siano così presenti all'interno del carcere delle Vallette.
1: Il secondo gruppo di reati riguarda quelli commessi nell'ambito della criminalità organizzata e in questo caso le limitazioni operano solo se esistono in concreto elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva. Si tratta per esempio di reati quali l'omicidio volontario, le rapine aggravate, le estorsioni aggravate, l'associazione a delinquere, lo spaccio di droga solo se aggravato dall'ingente quantità. Il terzo gruppo di reati riguarda soprattutto i reati sessuali o commessi nell'ambito familiare contro i minori, per esempio la violenza sessuale, la prostituzione e la pornografia minorile. In questo caso le misure alternative possono essere concesse solo dopo un periodo di osservazione dalla personalità in carcere, che in questo caso si tratta soprattutto degli educatori e delle educatrici che sappiamo essere veramente pochi all'interno del carcere delle Vallette ed è uno dei motivi anche per cui le persone impiegano molto, moltissimo tempo per riuscire ad avere un'udienza di fronte al tribunale di sorveglianza per poter ottenere le misure alternative, perché la possibilità di avere dei colloqui con gli educatori e le educatrici sono veramente molto limitate e richiedono dei tempi molto molto lunghi e quindi questo va a complicare quella che è la possibilità di poter accedere a quelle che sono le misure alternative.
0: E quindi niente, la prima misura alternativa che vediamo oggi è l'affidamento in prova al servizio sociale. Questa misura alternativa praticamente ti fa uscire dal carcere, bisogna poi presentarsi all'UEPE, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, dove sostanzialmente ti fanno firmare dei fogli con tutte le regole che devi seguire, che variano da persona a persona in base al reato. Tendenzialmente può essere il divieto di uscire la sera, oppure di frequentare posti con pregiudicati. E questo foglio qua è sempre da portare con te, sia al foglio dove viene accettato l'affidamento, sia a questo foglio dove ci sono le prescrizioni. Si può chiedere l'affidamento in prova quando la pena da scontare è inferiore ai 4 anni. Anche se c'è una pena maggiore, ma quella da scontare rimane inferiore ai 4 anni, si può richiedere. Per le persone cioè per le persone definite tossicodipendenti, che quindi hanno un certificato, un programma dal SERT, eccetera, anche sotto i 6 anni, per le persone affette invece da AIDS si può sempre richiedere se la persona è in cura.
2: Grande problema dell'affidamento in prova, qual è?
0: Quello che serve, cioè serve una casa. Ci deve essere qualcuno che vi ospita, un parente, un amico. Tendenzialmente consigliamo di far sì che il parente e l'amico non abbia altri reati o non abbia avuto altre condanne, perché sennò è uno dei criteri per cui il giudice magari vi dice di no. Quindi serve una casa e serve un lavoro o una promessa di contratto, oppure riuscire a dimostrare che avete i soldi per mantenervi mentre sarete fuori.
2: Quindi da un lato proviamo a condividere questo strumento per riuscire a tirarsi fuori dalle maglie della detenzione, ma lo facciamo con la consapevolezza che i requisiti molto stringenti che impone la normativa rendono l'affidamento in prova un po' uno strumento per persone che hanno il privilegio di avere un lavoro e quindi il privilegio dei documenti, dei giusti documenti, quindi un permesso di soggiorno e anche una casa. Ovviamente per tante persone che sono recluse in carcere, mancando i documenti, manca la possibilità di avere un regolare contratto per una casa e anche un regolare contratto di lavoro. Quindi diciamo che la platea di persone recluse che possono beneficiare di questo istituto è abbastanza ristretta.
0: Ok, per fare la richiesta, quindi se avete tutte, se avete la casa, il lavoro, eccetera, e il documento, la richiesta va fatta al direttore del carcere. Il direttore del carcere poi manda la vostra richiesta al tribunale di sorveglianza. Da qui si apre il periodo di osservazione degli educatori, che sappiamo essere pochi, difficili da contattare. Comunque dovete provare a contattare gli educatori, perché loro devono fare una relazione sulla base del quale il giudice deciderà se darvi l'affidamento in prova. Ovviamente per la relazione dovete dimostrare all'educatore che non assolutamente nessuno farà mai più un reato, quindi mi raccomando, siate convincenti nei colloqui con gli educatori. I tempi del tribunale di sorveglianza sappiamo essere lunghissimi. In casi di urgenza, per motivi di salute o per altri motivi che in realtà non vengono specificati, si può chiedere al magistrato di sorveglianza un'applicazione provvisoria della misura, che però deve essere poi convalidata. E ovviamente, come dicevamo l'altra volta, ci sono tutta una serie di reati per cui non si viene ammessi all'affidamento in prova, che sono tendenzialmente quelli commessi con finalità di terrorismo, eversione, delitti di mafia, sequestro di persona. Comunque per questo c'è bisogno sempre di chiedere un avvocato se potete rientrare nei casi.
3: E quindi iniziamo questa rubrica di oggi parlandovi della detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare. Se ti viene concessa la detenzione domiciliare, uscirai dal carcere, ma dovrai rimanere in casa. Potrai uscire soltanto negli orari indicati dal tribunale di sorveglianza. Si dovranno osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento, che non sono uguali per tutti. La più frequente è il divieto di frequentare pregiudicati. La misura può essere revocata sia in caso di violazione delle prescrizioni, sia in caso di comportamenti che, pur non costituendo reato, siano considerati incompatibili con la finalità rieducativa delle misure, della misura, come per esempio il consumo di sostanze stupefacenti. La richiesta viene fatta come per l'affidamento al direttore del carcere, che la trasmette al tribunale di sorveglianza. Ci sono diversi tipi di detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare ordinaria: se non puoi ottenere l'affidamento in prova, per esempio perché non hai un lavoro, puoi chiedere la detenzione domiciliare se ti rimangono da scontare non più di 2 anni. È necessario avere un'abitazione dove scontare la misura. L'abitazione può essere anche quella di un amico o di un parente che si dichiari disponibile a ospitare, ma non può essere un appartamento abusivamente occupato. Dovrai infatti presentare al tribunale il contratto di affitto o di comodato e o il documento che dimostra che tu o chi ti ospita è il proprietario della casa. È possibile chiedere la detenzione domiciliare anche in una comunità o altro ente assistenziale, purché ci sia una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità.

Ci sono dei casi particolari in cui potrei chiedere la detenzione domiciliare se la pena da scontare residua è compresa tra i 2 e i 4 anni. Persone che abbiano compiuto i 70 anni di età, a patto che non siano delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi e non siano condannati per reati sessuali, per reati previsti dagli articoli dal 600 al 604 del codice penale, legati allo sfruttamento della prostituzione, alla detenzione o accesso a materiale pornografico, alla tratta di persone, a violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. E anche dall'articolo 50, l'articolo 51 e il e 3 bis del codice penale, sempre, per esempio associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzate alla tratta di persone, all'induzione alla prostituzione minorile. Altri casi in cui si può chiedere la detenzione domiciliare per una pena residua da scontare tra i 2 e i 4 anni è quelle delle donne incinte o madri con figli conviventi di età inferiore ai 10 anni, padri con figli sotto i 10 anni se la madre non può occuparsi di loro, persona gravemente malata che deve recarsi spesso in ospedale, occorre documentare la gravità della malattia, persona che abbia compiuto i 60 anni e sia inabile, minori di 21 per comprovate esigenze di studio, lavoro o famiglia, chi è affetto da AIDS conclamata può accedere al beneficio indipendentemente dall'entità della pena da scontare, purché stia già effettuando o intende effettuare un programma di cura e di assistenza in ospedale. Ma anche la madre, che ancora deve scontare più di 4 anni, se ha figli minori di 10, può chiedere la detenzione domiciliare se ha già scontato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di condanna all'ergastolo. Nei casi previsti dall'articolo 146-147 del codice penale, differimento pena per grave infermità, la detenzione domiciliare può essere concessa senza limiti di pena.

0: Solo per riportare che infatti la parte su quello che riguarda le madri e le donne incinta è un po' cambiato, giustamente con quel caro DDL sicurezza che ormai prevede, cioè non, normalmente di base c'è un rinvio obbligatorio quando una persona aveva un bimbo di meno di un anno, eppure per le madri incinte invece ormai questa non è più obbligatorio, questo rinvio, quindi questo è un aggiornamento. E a tal proposito ricordiamo che comunque in questo momento preciso ci sono 26 bambini incarcerati attraverso l'Italia, tra i quali dei bambini nel carcere Lorusso Cutugno di Torino, quindi un pensiero anche a voi.
1: Quindi, come vi diciamo sempre, carta e penna per questo momento di autoformazione, anche se, come abbiamo già detto, in realtà poi è molto complesso accedere a queste misure alternative. Oggi vediamo l'ultima di quelle riportate nell'opuscolo. Allora, parliamo di liberazione anticipata, viene definita, adesso vi dico come c'è scritto nella legge, poi ridiamo tutti insieme, cioè i detenuti che partecipano all'opera di rieducazione e mantenimento di una buona condotta durante la detenzione, che tradotto vuol dire che non dovete avere rapporti e sanzioni disciplinari, cosa che sappiamo essere molto difficile all'interno del carcere. Per questi periodi qua è concessa una detrazione di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata. Quindi ogni 6 mesi di pena passata all'interno del carcere ci sono 45 giorni di liberazione anticipata. Per tutte le condanne, gli ordini di esecuzione, quindi che vi hanno dato una condanna ed è già stata in esecuzione, dopo il disegno di legge del 2024, praticamente conteranno sia l'indicazione del termine finale della pena da espiare, senza riconoscere la liberazione anticipata, sia l'indicazione della pena da espiare contando le detrazioni dei 45 giorni. Ovviamente queste detrazioni non sono riconosciute se durante il periodo di esecuzione la persona non ha partecipato all'opera di rieducazione, quindi anche qua vi conviene sempre cercare gli educatori, tampinarli e farvi fare delle relazioni su quanto vogliate inserirvi in questa fantastica società che vi aspetta al di fuori di quelle celle. Nei 90 giorni precedenti a quest'ultima data il magistrato di sorveglianza valuterà ogni semestre scontato, e quindi il magistrato di sorveglianza decide per ogni semestre scontato se vi meritate i 45 giorni di libertà anticipata oppure no. Questa valutazione la fa anche se la pena da espiare è ancora nei limiti previsti per la concessione dei benefici. Quindi con la nuova normativa, in casi normali non è necessario fare alcuna istanza, a meno che il condannato abbia uno specifico interesse diverso da quello appena ricordato, cioè dovrebbero essere calcolati in automatico. Questa cosa in realtà non accade mai, quindi chiedete agli avvocati di star dietro alla liberazione anticipata. Appunto, diversamente l'istanza verrà dichiarata inammissibile. Qui ci fanno anche un esempio, i compagni e le compagne di Milano dicono, ad esempio, se hai scontato 4 anni e te ne manca uno per il fine pena, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare gli 8 semestri scontati, e se concederà il beneficio per tutti gli 8 semestri ti riconoscerà un anno di libertà anticipata e avrai finito di scontare la pena.

Se la richiesta viene rigettata e ritieni che il rigetto sia ingiusto, potrei fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Qui in regia dicono che è molto complicata da comprendere questa. Per farla ancora più semplice, calcolate quanti mesi di pena vi rimangono, calcolando che ogni 6 mesi vi dovrebbero togliere 45 giorni se non avete avuto sanzioni. E boh, calcolatrice alla mano, provate a fare i calcoli. Gli ultimi pezzi che ci mancano sono quelli che riguardano il lavoro esterno. Infatti si può chiedere di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere e la richiesta va presentata al direttore del carcere, che decide sulla richiesta. Servono una serie di documenti. Il datore di lavoro deve fare una lettera di promessa di assunzione, indicare le condizioni dell'assunzione, il luogo in cui si andrà a lavorare, gli orari e le condizioni contrattuali. Ovviamente, oltre poi al parere del direttore del carcere, serve l'approvazione, come sempre, del magistrato di sorveglianza. Quindi anche qui sappiamo che i tempi sono abbastanza lunghi. In questo caso si può stare fuori dal carcere solo durante l'orario di lavoro. Come sempre, ci sono poi dei casi speciali per chi è stato condannato all'ergastolo, ad esempio può accedere al lavoro esterno solo dopo aver scontato almeno 10 anni, oppure per tutti quei reati che avevamo già visto dell'articolo 4P bisogna aver scontato almeno un terzo della pena, e la pena comunque non deve superare i 5 anni. E a differenza della semilibertà, si può uscire dal carcere esclusivamente per andare a lavorare, quindi solo nell'orario di lavoro, rispettando le tempistiche per raggiungere il luogo di lavoro, e i giorni festivi, comunque tutte le giornate in cui non si va a lavorare non si può uscire. Per ultimo vediamo anche i permessi premio, cioè se diciamo il carcere reputa che ti sei comportata bene e non sei ritenuta socialmente pericoloso, puoi ottenere dal magistrato di sorveglianza un permesso per uscire dal carcere, quello che dice la legge, per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. I permessi non possono superare i 45 giorni per ogni anno di reclusione. Possono chiedere i permessi premio tutte le persone che hanno una pena non superiore ai 4 anni, oppure se la pena è superiore ai 4 anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena. Quindi, come sempre, bisogna fare i calcoli. Per chi ha avuto l'ergastolo, è stato condannato all'ergastolo invece dopo aver espiato almeno 10 anni. L'istanza anche in questo caso va presentata al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza chiederà poi delle informazioni rispetto alla pubblica sicurezza e anche rispetto al luogo in cui si chiede di poter andare. La decisione viene poi comunicata immediatamente al pubblico ministero all'interessato si possono, entro 24 ore dalla comunicazione, si può fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Nell'opuscolo poi si parla anche di rinvio dell'esecuzione della pena, che però non tratteremo perché in realtà con quello che era stato chiamato DDL sicurezza, DDL 1660, è stata tolta il rinvio dell'esecuzione della pena, quindi questa parte non la leggeremo.

Oh.

more synthetic.

Yeah.

so slow.